Prenu foto vuc capa goc capa dret. Prenu foto vuc sin vergogna calendret. La lene lu gioca sta caccia hondo poc. Pace che pace giù costa de Santa Croce. Prenu foto vuc spera na serca parace. Canta foto vuc spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund. Conto comunaus de la rionica l'impunt. Sia na da flavesina. Bossa cuvia campesina. La renesona latina. Parlo gascon alegria. Avocado no en Sarajevo, con la vida se acaba.

bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, mantengo la calma. Sotto la conchiglia, mantengo la calma.